oggi, quando lo pueda sentire il calore del tuo cuerpo in mi legge, seguiré pensando in ti e viviré con la speranza.